0: oggi di traccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del tiro. Dalla caccia di porco volergi con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.
1: Il tempo è mio.
0: Spuntaggia d'acqua e corpo.

0: prence d'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te lo lice.
1: Signor, prendo lo sdegno e lascia che non quel mebole reo sfoghi la panno.
0: Parta!

resta, figlia d'Oronte tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono.

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo.

faccia il porto, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, di resta amor nel buio, alla letra porte passe miei.

0: sorte. Aperto trovo latito primo, amor mai va.
1: Parmi il sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci!
0: E mira, e mira. Alto dorme, a testar la bata sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, ma che fuggita la temo già. Vorrassi a far...
1: Resta, amor, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passa del cor!
0: Guardie affrettate! Nomi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei, perché mi

0: dito, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, anch'io batto.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

0: Elisa, tu sei?
1: Quel infelice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te. A te, mi moro.
0: S'altri noi discoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

0: presto al loro ufficio i sensi.
1: Nome, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria in mio voler. Libero allora entrare,

0: faccio via in catene.
1: Prima di te voglio
0: fondo per la morte addio.
2: Tale non era il cenno mio.
0: Respiro, mi dispiegato.
2: In forti lacci, lunge o guardie costei da me tenete. Tu a questa morte o floridante.

0: cucina, chi resista a lottrarmi?
1: Perfini, son tradito!
2: Poi l'ave, poi il brando, spirito e l'anima di qua! Con nomi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Ha vinto presto per queste cempi!
3: Non chieder rossi eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda, e re di tutte

Fidasti la preziosa spoglia, per cui rimasto è l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

veggio. Che sento? Cadere. Sanremo, tu me, il regno, il sogno, hai tutto per me, che misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento.

Veggio. Che sento. Catene. Vento. Sanremo. Com'è il regno, il sogno, è tutto per me. E misero cor. Che veggio. Che sento.

tesoro, com'è, com'è, è tutto per me, il misero cuore, è tutto, tutto, tutto per me, il misero cuore.